sì, ami locura che eri solo tu, ami silenzio, ami ingratitù, ami traizione, ami malumor, che è s'amor, ami, al tempo.